Nyandereko paraguayete ñajendu purahei, ñanemokine iba behuekatuasi. Barakaja arpa purorire jebe, koe pamboibe.